ma non tacere, tu non sprecare la fiamma che insiste fra noi due.